questa storia d'amore. Cantate le ferite, gettate sale e mare sulle ferite. Cantate l'ora del cuore. Sotto il cielo, solenne.